fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, ha

0: Max Radio.
1: Dat is luisteren en genieten.
2: Una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me, come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso per